0: già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Lade jetzt den neuen RSN Radio Player für dein Handy herunter. Verfügbar im Play und App Store.